detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.